0: Buonasera. Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue
1: posizioni. L'ambasciatore canadese ha convocato personale e giornalisti.
2: Immagini sportive alle quali è particolarmente.
3: No.
2: Piemonte 2, 20.
1: Di champagne.
3: E non sarei stato un.
1: Iracheni. O mi fa.
4: Di New York.
5: Certo, appena finisce telefoniamo.
4: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io.
6: Dentro il cuore di tenebra del deserto. Parigi Dakar. Da sabato 29 dicembre a giovedì 17 gennaio. Alle 20.

0: sai Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui,
0: sì.
1: Non sono io.
0: Cioè
1: nel senso, voglio dire, che non sono io Alberto.
0: Sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini.